0: ჩვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97 და 3.
1: E vorrei sapere tanto dove stai. Ti nascondi così bene e non ti trovo mai. E così fatico per sentirti e per parlare. Ma non voglio fare finta e rinunciare di capire cosa accade quando sei con me. Se davvero è tutto questo che vorrei per me. Frequentarci riempie il cuore e tutto è in armonia. E ritrovo un altro me stesso, vedi, non sono andato via.

farne senza. Ci vorrà del tempo un po' per farti ritornare. Ti alimenterò così potrai restare. Resta almeno un

0: Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.
1: Questa vecchia strada bretone c'è un freddo che fa balbettare. Con questo vento che mi spinge contro il muro e non mi fa avanzare. Però mi piace così tanto questo tempo, specialmente qui sul mare. Mi dicevi sta coperto sull'oceano, ti potresti raffreddare.